0: Ma farà che non farlo?
1: Forse ne siamo la bovera, Pietro.
2: Può sapere perché?